0: Mille tre
1: Vaffan queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse, e vanno le ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,